Gesù, verità eterna, nostra vita. Invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. O cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione ed insondabile misericordia, ti imploro per i poveri peccatori.